0: Alce Music, Pinocchio.
1: Ciao, sono Alce e ho il piacere di farvi sentire il nuovo brano dal titolo Pinocchio.
2: Cosa vuol dire avere un naso normale? Devo lottare, neanche contestare, fare finta di niente, essere indifferente.

cosa vuol dire avere un naso lungo? Dovrei spiegare, giustificare un modo di essere naturale.

0: Luigi Pisti e Deborah Di Maio. Hai un passo de luz.
1: Ciao amici di Help Music, sono Deborah Di Maio. Oggi vi presento un brano di Luigi Pisti, Hai un paso de luz. Spero vi emozioni. Ciao, a presto!

Umiltà non è modestia falsa, ma gratitudine nel servizio. Non è l'attesa di una rivalsa, ma la fiducia in un nuovo inizio.